0: by you.
1: Mi chiamo Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 73. Non so come e perché sono qui, ma qualunque cosa sia successa, è come se fossi atterrato su un altro pianeta. E se riesco a capire il motivo, forse potrò tornare a casa.

quest'amore fine fine, come la vestaglia lina, come uno scugnizze pazza, che io te guardo e che io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato, de una femmina sfiziosa, de questa cosa.

0: animati 1981.
1: L'uomo ragno e i suoi fantastici amici. L'uomo ghiaccio e Stella di fuoco.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che la musica ha regalato al mondo del cinema, ed è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parliamo di un film d'animazione che in realtà è più un vero e proprio musical. Bentornati da Gianluca. Siamo nel 2016 quando la Illumination Entertainment esce nelle sale con Sing, un film d'animazione con al centro animali e musica. È la storia del koala Buster Moon, proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. E grazie alla gara di canto la colonna sonora diventa uno degli elementi essenziali del film. Pensate che vengono eseguite oltre 60 canzoni. Ci sono, tra gli altri, Lady Gaga, Katy Perry, Dolly Parton, John Lennon, Paul McCartney, Sam Smith, John Legend, George Michael e Freddie Mercury, ma anche Puccini, Vivaldi e Morricone. Ma il brano Fate, cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande, a fare da titoli di coda e entrare nelle top chart

Fate di Elton John e Ariana Grande a Chuck si canta su Radio Animati. Sing è stato un grande successo al cinema, proprio per il connubio originale musica e cartoni. Ha infatti incassato 270 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 362 nel resto del mondo, risultando così il 29esimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. Numeri che hanno convinto Illumination a realizzare il sequel, ma di questo parleremo in un nuovo appuntamento di Chuck si canta.

you.

0: Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo. Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati. Cartoon Cinema.
1: Ricordo che sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto me. E soltanto me.
2: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo alle Hawaii
3: con i baffetti. C'hai i baffetti
4: con un bel paio di... No, qui ci vogliono dei baffi con una, insomma, di un certo volume, di una certa importanza, perché stiamo parlando, Tommy,
2: di Magnum P.I. Discreto anche lui, eh?
3: Anche lui, eh? Troppi baffi per i miei gusti.
2: Ma
3: un gusto nell'abbigliamento un po' discutibile.
4: Vabbè, ma era vestito all'hawaiana.
2: Sì, sì.
3: Ma insomma, ragazzi, via, dai, c'è stile, stile. Lui non...
2: Però in quegli anni lì mi andava, non stonava.
3: Mi andava. Mm. Comunque, ragazzi, è una serie che è arrivata in Italia su Canale 5 nell'82. 13 marzo 82. Ah, signora mia, come vola il tempo.
4: Come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Pensa, Alessandro c'era già, noi due no.
4: Esatto.
3: Di cosa? Tu che c'eri?
4: Io me lo ricordo, insomma, non quando avevo due anni. Ma di cosa parla Tommaso Magnum P.I.?
2: Parla delle avventure di Thomas Sullivan Magnum IV.
4: Ammazza, no,
2: è un re. Cioè, un affascinante, questo è vero, investigatore privato che vive a Hawaii.
3: In una casetta proprio piccola piccola.
2: Un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Magnum risiede nella lussuosa tenuta di Robbins Next.
3: Mi piaceva tantissimo la casa. Lui no, ma la casa.
4: La casa era bella.
3: E la macchina.
2: No, ma era discreto anche lui. Di proprietà del misterioso scrittore Robin Masters, in cambio dei suoi servizi come responsabile della sicurezza.
3: Lui lavorava lì.
4: Eh sì.
2: E ha degli amici.
3: Beato
2: l'ex
3: lui.
2: Pilota di elicotteri TC e l'ex marine Rick. Magnum risolve casi complessi affrontando criminali e vivendo avventure pericolose, il tutto mentre guida una Ferrari 308 GTS.
3: Diciamo la prima macchina
2: questa
3: che ha
2: trovato. Rossa.
4: Questa era rossa, era bellissima, decappottabile, meravigliosa.
2: E si scontra amichevolmente, io questa cosa a capirla, con Jonathan Higgins.
4: Il signor Higgins è il maggiordomo della tenuta.
3: Un uomo tutto di un
2: pezzo. Ma andavano d'accordo loro?
4: No, sì, ovviamente erano amici, ma...
2: litigate
4: amichevoli, insomma, si basava su questa cosa qua.
3: Lui mi ricordava, anzi al contrario, dopo Niles della Tata.
4: È
3: lo
4: vero.
3: Stile un po' british,
4: è il maggiordomo british.
2: Vero,
4: esatto. Tra le altre cose, la serie è diventata anche particolare e iconica perché spesso e volentieri Tom Selleck, che interpretava poi Magnum, ogni tanto rompeva la cosiddetta quarta parete guardando in camera e rivolgendosi anche al pubblico con il suo baffettone. Anche lì, insomma, c'era questa complicità con lo spettatore, veramente molto molto carina. Anche qua c'è stato un reboot con un nuovo Thomas Magnum,
3: dimenticabile.
4: Ma assolutamente dimenticabile. La sigla di apertura, anche questa composta da quella che abbiamo ribattezzato come il Michelangelo delle sigle televisive.
3: No, va detto così. Michelangelo!
4: Esatto.
3: Dobbiamo metterlo tra le voci. Michelangelo!
4: Va bene. Il Michelangelo delle sigle televisive, Mike Post insieme a Peter Carpenter. Ci ascoltiamo Magnum P.I.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Combete e non c'è nessuno!
1: Un saluto da Candy Candy a Radio Animati. Anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.
2: Che ridere!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.
1: Maestra, music.

0: Sintonista. Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: un succo di sigle TV su Radio Animati.
1: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

Superman, Wonder Woman, Batman e Robin, Aquaman, Green Lantern, Samurai e Capo Apache costituiscono insieme le più grandi forze del bene mai riunite. Dedichi alla pace, alla verità e alla giustizia per tutta l'umanità. Questi sono i Super Amici.

0: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accordo?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: Cover d'autore.
1: Macarietto, somaro perfetto. A scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita. Ma i bimbi ormai mi chiamano così.
2: Ciao nonnino!
1: Ciao bambino!

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
2: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
3: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è stellare. Ben trovati da Gianluca. La saga di Guerre Stellari ha appassionato grandi e piccini in tutto il mondo. Iniziata nel 1977 da George Lucas con quello che poi nel corso degli anni è stato retroattivamente intitolato Episodio 4 Una Nuova Speranza, ha visto a 3 anni di distanza uscire capolavori dello stesso calibro, come L'Impero colpisce ancora del 1980 e Il ritorno dello Jedi del 1983. Questi 3 film costituiscono la cosiddetta trilogia originale. Guerre Stellari si inserisce nel genere della space opera. La serie è ambientata in una galassia immaginaria in un'epoca non precisata. Il suo universo è popolato da umani e diverse altre specie viventi, provenienti da tutti gli angoli della galassia, impegnati con l'eterna lotta tra il bene e il male. Guerre Stellari accompagnata da una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. L'impostazione di John Williams è di stampo classico e orchestrale, scelta che si dimostrerà vincente grazie agli immediati favori del pubblico e il conseguente Oscar alla miglior colonna sonora del 1978. Oltre alla versione orchestrata che fa da colonna portante alla saga, in occasione dell'uscita del primo film, il produttore discografico Mico pubblicò una versione space disco del tema principale, il main title di Guerre Stellari, e Cantina Band nel suo singolo Star Wars Theme Cantina.

Su Radio Animati parliamo di Guerre Stellari con questa versione space disco del tema principale realizzata da Miko. Nel corso degli anni le varie colonne sonore valsero al compositore John Williams, oltre a un premio Oscar, 6 Grammy e un Golden Globe. I film hanno goduto di un vasto successo commerciale di pubblico, con un incasso totale di 10 miliardi di dollari, rendendo Guerre Stellari il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. Termina qua anche questo appuntamento dedicato a Guerre Stellari, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta. Torna presto con tante altre colonne sonore.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Sono della Five a tutti quanti.
1: Luni. In questa casa vive un bambino, Luni, e fin qui nulla di strano. Ma quando la luna appare in cielo, il piccolo Luni si trasforma in un simpatico lupetto mannaro. Solo la vista del sole può farlo ritornare alle sembianze naturali. Così il piccolo Luni cresce e diventa un allegro ragazzo che con i suoi amici Kim, Biff e Pugsy viene coinvolto nelle più incredibili ed appassionanti avventure.

10.30 Pellegrino, che sono io. Ciao, piacere se ci sentiamo per la prima volta. Per tutti coloro che mi conoscono da anni, ben ritrovati. Fino alle 12 avete la possibilità di richiedere in diretta la vostra sigla preferita. 342 523 9246, raccontarmi dove siete, dove state andando, cosa state facendo. Oppure anche dall'app di Radio Animati, dal tasto verde, potete fare la vostra richiesta. Mi

E proprio con i Rockin' Horse abbiamo aperto con il 1982. Oggi è la giornata mondiale del cocktail. Esistono varie ipotesi proprio sull'origine proprio della parola cocktail. Tuttavia la diffusione di questa tipologia di bevanda, mix di liquori, prende piede dall'Ottocento. Pensate, dall'Ottocento. La prima definizione di cocktail risale al 1806 da un giornale statunitense in Texas, dove un giornalista cerca di spiegare ai lettori cos'è un cocktail. E insomma, anche in Italia il classico aperitivo, ecco, che inizia sempre 17:30-18 fino all'ora di cena, sta prendendo sempre più piede, e oggi è la giornata mondiale del cocktail. Detto questo, andiamo invece da un ascoltatore che ci segue da 15 anni, è Luca di Como, e ce lo scrive nel suo messaggio proprio di questa mattina con la sua richiesta. Ci porta al cinema perché dal 1985, da Rocky 4, Living in America, yeah, James Brown. Fate la vostra richiesta perché questo è il momento giusto. In diretta su Radio Animati fino a mezzogiorno, domani pomeriggio dalle 15:30 fino alle 17:30, domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Rock 1985, salutiamo Luca di Como. Le 10:40.
1: I feel good.
0: Bellissimo, bellissimo. Grazie alle vostre richieste. Il vostro messaggio al 342-523-9246, tasto verde se ci ascoltate dall'app di Radio Animati. Vado a Pinerolo Po, in provincia di Pavia. Andrea, benvenuto su Radio Animati. Lui si autodedica il prossimo pezzo, gli Spectra, con Ken, il guerriero.
2: Mai.

buon lavoro a te e a tutti coloro che stanno lavorando in questo momento all'ascolto di Radio Animati da Pinerolo Po. Ciao! Altri saluti che mandiamo a San Giuliano Milanese, stiamo parlando di Luciano, e anche Olimpia, che in questi giorni è in ferie, ma le ferie poi servono per fare altri lavori. Vero Olimpia? Un abbraccio a tutti e due. A questo punto vado a salutare anche il prossimo ascoltatore, e qui dobbiamo salutare Riccardo, che con Fogus Ryu, il ragazzo delle caverne, ha fatto la sua richiesta proprio al 342-523-9246 questo mercoledì mattina, con il sole, con la nuvolosità, con la pioggia, insomma qualsiasi situazione meteorologica ci sia, basta collegarsi con Radio Animati e vi tuffate in un mondo di sigle TV. E qui si sta parlando del 1979, la sigla iniziale, Ryu.

Ciao Riccardo, Ryu, il ragazzo delle caverne. Andiamo in provincia di Trento da Simone, che ha letto, poverino, con mal di schiena, ecco, e con due ecco, simpatiche ernie. Ecco, mi raccomando, riposati e una prontissima guarigione. Il prossimo pezzo è del 1969, capito? Perché qui bisogna assolutamente ritrovare tanti pezzi, e insomma, ce ne sono migliaia su Radio Animati di pezzi da scegliere. Ascoltando Radio Animati avete veramente la fantasia di richiederci tanti pezzi, che possono essere cartoni, telefilm, trasmissioni TV oppure colonne sonore. Il 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp, tasto verde dall'app di Radio Animati.

E proprio con questo pezzo salutiamo Simone, un po' dolorante immagino, perché insomma lo squadrone avvoltoi, ecco che questi avvoltoi facciano ecco per la tua schiena il loro effetto. Grazie Simone, un abbraccio e prontissima guarigione. Monica, ben arrivata da Milano, era il 1990.

forti, ciao Monica. Adesso invece con il prossimo messaggio ci spostiamo in provincia di Brescia, perché c'è Angelo che è lì con i suoi ciliegi infestati dagli afidi, dovrebbe essere afidi, dice fammi sentire Coccinella, va, che magari mi aiuta a spazzarli via. E purtroppo questi animali infestanti sugli alberi da frutta e non solo da frutta, a volte veramente creano un disastro veramente nelle piante. Lo speriamo assolutamente, e che questo tuo ciliegio possa assolutamente poi proseguire senza essere infestato. Caro Angelo, arrivano i Cavalieri del Re. Hey, hey, hey! Era il 1984. Coccinella.

Angelo, se poi il pezzo coccinella fatto da disinfettante al tuo ciliegio, facci sapere. Un abbraccio, buon lavoro, buon proseguimento di mattina. Mancano 4 minuti alle 11. Ancora buongiorno con Select il mercoledì mattina, il programma richiesta in diretta, dove potete fare la vostra richiesta e i vostri saluti. State lavorando, state viaggiando, mi state raccontando veramente un po' di tutto. C'è da Milano Giuseppe. Milano un po' nuvolosa, dice Giuseppe, ma la cosa buona è che sta lavorando in smart working. E allora, che siano i micronauti a suonare su Radio Animati per Giuseppe di Milano. Era all'80.

Diciamo Giuseppe per far ritornare un po' di sole a Milano. Grazie, buon proseguimento ovviamente di giornata e smart working. Andiamo a Venezia. Ciao Fiore, buongiorno. Lei ama l'horror. E allora... Sì? Ha bussato qualcuno? Oh, che bella faccia! Ah, ma che amici! Tutti sorridenti, così allegri! Insomma, mi stava raccontando che ha visto il film di Michael Jackson, a lei è piaciuto molto, e dalla colonna sonora del film il pezzo, diciamo che lo rappresenta in maniera mondiale, proprio Thriller! Thriller! Le 11 in punto!

Ah, io voglio la risata finale, eh. Scusa. Vero, vero Fiore, se no che horror è? Thriller dal film di Michael Jackson. Fiorenza da Venezia ce l'ha richiesta. Porta, porta, porta. Ecco, ecco, se no se non chiude la porta poi hai visto mai che escono dei personaggini durante la nostra diretta, non no, meglio così. Salutiamo Venezia, adesso mando un saluto e un benvenuto ad Angela da Mantova. Ben arrivata su Radio Animati, un mondo di sigle TV. Salutiamo anche Gianfranco e proprio con il prossimo pezzo, sia per Gianfranco sia per anche Angela e Orietta, ben arrivata anche a Orietta, ci andiamo ad ascoltare Sandy dai mille colori. Era il 1987, c'è

Sandy dai mille colori, così abbiamo accontentato anche Gianfranco, abbiamo salutato anche Angela da Mantova, ma dobbiamo salutare anche Mina di Bologna. In tutto il mondo potete ascoltare queste sigle che poi fanno parte della sezione cartoni o telefilm, trasmissioni televisive o colonne sonore.

Salutiamo Flavio con il 1983. Il prossimo pezzo invece ci viene richiesto al 342-523-9246 da Terry da Posillipo. E mi ha dato diverse scelte. Questa è la prima che abbiamo scelto, 1982.

era Nico Fidenco con Sam, ragazzo del West. Ma adesso andiamo a Milano perché c'è Roberto che ci mette proprio in programmazione un pezzo molto molto carino. Grazie, perché Giorgio Ariani insieme ad Enzo Carinei e il coro delle Piccole Voci ci andiamo ad ascoltare Oh Lulu Baby. La Staglia Olio, due teste senza cervello. E faceva proprio così. Le 11.20 fino a mezzogiorno sono qua in diretta per soddisfare la tua voglia di sigla. 342 523 9246.

con Giorgio Ariani e Enzo Carinei. Grazie Roberto, saluti a Milano. E adesso dobbiamo fare tanti tanti tantissimi auguri di buon compleanno ad Elena di Bagheria, che oggi festeggia una tappa importante. Non servono gli anni, assolutamente, gli hanno dato anche 10 anni di meno stamani. Questo è un grandissimo regalo, quello è un grandissimo regalo. E allora tanti auguri dal marito Paolo, da tutta Radio Animati, da tutti gli ascoltatori. Per te, cara Elena, rubami ancora il cuore. Con Alessandra Bordiga e Giorgio Vanni, era il 2018. Lupin III, ritorno alle origini. Questa è la sigla finale proprio della serie. Le 11:24. Buon compleanno, Elena!

Adesso dalla provincia di Palermo, esattamente da Bagheria Cispo, stiamo a Codroipo, dove c'è Mauro che in questo momento si trova zona Padova per lavoro e vuole dedicare il prossimo pezzo a tutti coloro che si sono presi la pioggia in questi giorni lavorando all'aperto come lui. E lui si è un po' raffreddato, eh? Mauro,

Guns con la London Symphony Orchestra, era il 1977, da Guerre Stellari. Salutiamo ancora Mauro, Zero in condotta. E questo è per Stefano, un saluto lo mandiamo anche a Lele e Gianni, anche Alberto. Alberto, ieri, vero? Ricordo bene. Sì, Alberto, vedi che ho un po' di memoria.

0: Sam con A Zero in condotta. Ciao ragazzi, buon proseguimento di lavoro. Da Abano Terme c'è Andrea che invece ci vuole portare nelle tenebre. Nelle tenebre di Pam, il mostro umano. Dai Nico, pensaci tu. Era il 1981, Radio Animati, c'è Select.
1: Pronte, bianche.

Con Nico Fidenco, ciao Andrea e buon lavoro. Notizie di nuove truffe SMS. Mi raccomando, non cliccate sul link o non chiamate numeri telefonici che vi arrivano direttamente da questi SMS, perché una nuova ondata di tentativi di SMS truffa sta veramente arrivando a moltissime persone in tutta Italia. Le segnalazioni sui messaggi ingannevoli sono in aumento proprio in tutta Italia. A mettere in guardia sono le immagini che stanno postando sui social e anche sulla pagina dei carabinieri, che fanno vedere esattamente qual è l'SMS truffa. Arriva con Nexi, con due punti: è stato inserito un ordine di pagamento da 290 mila euro o altre cifre, ecco, in data, per info chiamare il numero. Oppure arrivano altri SMS tipo PagoPa: è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 899 euro. Non assolutamente credeteci, perché questi sono veramente ingannevoli, e anzi, invece di avere dei soldi, vi prendono tutto quello che avete sul vostro conto. Mi raccomando, appena vedete una cosa del genere, cancellate assolutamente l'SMS, non cliccate, cancellate assolutamente l'SMS di qualsiasi tipo, o di un pacco che vi deve arrivare, o di soldi che vi dovrebbero arrivare, ma poi insomma lo sappiamo benissimo che sono soltanto acchiappa, ecco, persone che involontariamente, ma perché no? Sì, buongiorno, e poi perdono tutto quello che hanno sul loro conto e lì arrivano i pianti. Mi raccomando, anche tramite Radio Animati voglio darvi questa notizia che arriva su tutti i giornali, ma ormai ogni giorno ne escono fuori di SMS truffa di qualsiasi tipo, o di banche con loghi fasulli che ricordano quello della vostra banca, o che non cliccate mai e non rispondete mai. Victor, respira sigle. Andiamo in provincia di Firenze. Cristina e Giorgio Vanni. Era il 2001. C'è Select in diretta.

Abbiamo ancora 20 minuti per stare insieme, poi l'appuntamento si rinnoverà nel pomeriggio di domani, 15:30, come il martedì pomeriggio. Domenica prossima, a partire dalle 10, sarò in compagnia di Alessandro degli Otaku Pazzi per le sigle di Radio Animati e staremo insieme per ben 2 ore, dalle 10 alle 12. Salutiamo Victor, andiamo a Napoli. Luca, che vuole dedicare a tutti gli autotrasportatori il prossimo pezzo. E qui ci spostiamo negli anni 90, 1994, con Baywatch, dedicata a tutti gli autotrasportatori e al mondo di Radio Animati. Una buona giornata anche a te. Grazie Luca, un abbraccio!

1994. Ebbene, tutti i vostri saluti e le vostre richieste in Select, in diretta su Radio Animati, fino a mezzogiorno. Intanto stavo sentendo il nostro Tommy di Deja Vu che stava dando una notizia sul quanto così cuocere la pasta, e sembra che siano state lanciate delle playlist con il tempo di cottura. Ma io veramente, cioè, il tempo di una canzone, ecco, per questa pasta 10 minuti, per questa 7 minuti, hai capito? Anche con il tempo della canzone invece del classico timer, cioè uno lancia la canzone, butta giù la pasta quando finisce la canzone, quel tipo di pasta per quel tipo di tempo di cottura è fatto. Insomma, è carina questa cosa. Bravo Tommy. Detto questo, andiamo da Christian, perché con il prossimo pezzo c'è proprio Christian, sì, che ci richiede il prossimo pezzo. Stiamo parlando di Love Me Licha, era il 1986. 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati, tasto verde, e richiedete la vostra sigla in diretta.

0: Nei nostri appuntamenti di Select siete sempre tantissimi, lo ricordo anche per gli amici nuovi, per quelli che ci seguono da tempo, non sempre tutti possono rientrare nella nostra playlist perché siete veramente tanti, ma ci sono tanti appuntamenti durante la settimana e anche nel weekend e la domenica per fare la vostra richiesta, se non è per un giorno sarà per il prossimo. Adesso andiamo a Castellammare di Stabia. Ebbene sì, era il 1995. Superhuman Samurai!
1: Superhuman Samurai!
0: Ernesto,
1: Samurai.
0: Per te!

0: preso Marco Destro.
1: Salutiamo così Ernesto da Castellammare di Stabia. Era il 1995, ma adesso calmi, calmi, andiamo in provincia di Siena, ad Asciano, dove c'è Roby che ci richiede dal 1986 una premiata sigla con This is the Time, la sigla di Sentieri.

notte ha suonato questa sigla in milioni di case italiane, ovviamente con la sigla dei Sentieri, This is the Time con a Billy Joel. Bene, bene, bene, salutiamo anche Paolo da Finale Ligure, eh? Le sorprese, insomma, già 18 anni Radio Animati, mica 3 giorni, lo so, lo so, lo so. Grazie anche a tutti quelli che ci ascoltano da una vita ormai. Era il 1986 con Sentieri, adesso salutiamo Carlo, buongiorno Carlo da Varese, che la vuole dedicare a tutto lo staff di Radio Animati. Il prossimo pezzo è Galaxy Brew con Mazinga Z, con questo pezzo del 79. Anch'io vi saluto perché siamo arrivati al termine anche di questo mercoledì mattina. Domani pomeriggio ci ritroveremo dalle 15.30 fino alle 17.30 e poi anche domenica mattina dalle 10 alle 12. Ma se volete avere tutte le informazioni sulla nostra pagina palinsesto, andate sul nostro sito www.radioanimati.it, seguiteci anche dal nostro canale Telegram se volete essere aggiornati in maniera proprio immediata, in tempo reale, sia per le nostre trasmissioni sia per i nostri podcast. Vi auguro buon pranzo, Galaxy Group con Mazinga Z. Ciao Carlo!

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: forse sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: sì, adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.

0: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
2: Io sono Iron Man.
1: Un saluto da Angelo Maggi.

ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellier.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io, per esempio, da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSA.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo. Dice tu.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio.

0: Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
1: Ma sì, dai, su.
2: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
1: Sì, certo.
2: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
1: Il tuo nome.
2: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Concerti Live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di

0: Pulpe,
1: Chic,
2: Splash,
0: Boulpe,
3: Fumettin TV,
4: Fumettin TV,
5: Squash,
6: Sub,
7: Bof,
8: Boulpe,
9: Nain.

gente. Tchuf, tchuf.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Oleari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartarughe allegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre. Le nuove sono

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il silicone sigillante Saratoga è elastico, inalterabile, impenetrabile. Saratoga, il silicone sigillante.

0: Boy. Io sono Carletto FX e c'è anche
1: Max, ciao a tutti.
0: E viva le sigle.
2: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di...

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.
1: Catatroia, Mogogia. Lente, sì, lente turismo regione di Croce.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: E voilà!

0: è leggero come un volo tavernello.
1: Si posa sulla tavola per te,
2: si sposa coi sapori,
0: sapori, gusto Italia,
1: l'Italia di un gran vino è così.
3: Tavernello Corvin, il vino dell'Italia a tavola.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.
3: Conta la voce più sottile.

tra le colline sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici del Predatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, contro chi c'è bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà?
4: Ciao Manuel, Fuorigrotta e Napoli, fa rock. Ciao ragazzi.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Bye!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Giaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Pantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.
1: Radio Animati 1981.
2: C'era una volta il re.
3: Beh, non esageriamo.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato. Déjà vu!

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sfantola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Jam Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, Concerti Live! Concerti Live!

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro, per portarvi all'interno dei meravigliosi telefilm degli anni 80 e 90.
3: Bellezza, che bei tempi. Ah, signora mia, stavolta parliamo di una macchina. Una macchina un po' particolare.
4: Ah, molto particolare.
3: No, che per l'epoca era super all'avanguardia. Adesso magari con gli schermi nelle macchine sembrano una cosa molto vintage.
2: Retro.
3: Però lui parlava con l'orologio, vi ricordate Michael Knight, no? Perché stiamo parlando di supercar, scusate. Quando ho visto le prime persone con l'Apple Watch, ora non vorrei fare una... Io dicevo, ma allora sono come Michael Knight.
4: Proprio uguale, proprio così.
2: La macchina era nera.
3: Era nera, bellissima.
4: Esatto.
3: Ed è una serie trasmessa in Italia nell'84.
2: Anche questo.
3: Fino all'87.
4: Esatto, ha avuto grande successo.
3: Questa serie ha 40 anni in Italia, quindi ne ha di più.
4: E ancora viene trasmessa.
3: Sì.
2: Sì. Pensa che il primo episodio è andato in onda 6 mesi prima che poi sarei nato io, 14 gennaio 84.
3: Più vecchio di te, quindi
2: sì.
3: Supercar.
4: E di cosa mi parla questo telefilm?
2: Allora, Supercar, il titolo originale in realtà è Knight Rider, segue le avventure di Michael Knight, un ex poliziotto salvato in fin di vita dalla fondazione Knight.
3: Quindi,
2: fin di vita.
3: Sì.
4: Eh sì, lui sta per morire. Lo salvano e poi fortunatamente gli danno questo incarico di guidare questa macchina super intelligente che si chiama KIT, che poi è un acronimo.
3: Un bambino in California, Baywatch.
4: Quello è un'altra cosa, Chiara, non confondiamo le cose.
3: Era sempre David Hasselhoff.
2: Però,
3: ma sai che noi David Hasselhoff l'abbiamo visto un capodanno a Berlino?
2: Voi due?
4: Senza macchina però. E senza costume, no, senza costume da bagno, no.
3: No, era vestito.
4: Era vestito.
2: Il famoso Mitch Buchanan.
3: Sì.
4: Esatto. Ma qua è Michael Knight, non confondiamo i nostri
2: ascoltatori. No.
3: Perché aveva il giubbottino di pelle.
4: Esatto.
2: Ma addirittura dopo un intervento di chirurgia plastica e una nuova identità, diventa un agente operativo della fondazione, combattendo il crimine con l'aiuto di KIT, ovvero KIT è l'auto futuristica dotata di intelligenza artificiale.
3: E di le lucine facevano wiu. Ma vi ricordate c'era anche la gemella cattiva di KIT? Io me lo ricordo, si chiamava Car.
4: Sì, è vero.
3: Sì,
4: è vero.
3: C'era.
2: Nera?
3: Mi sembra.
4: Sì, forse anche lei era nera, sì.
3: Era la gemella cattiva. Ma poi KIT era un maschio o una femmina?
4: KIT era un maschio.
2: Era un maschio.
4: Cioè la voce era maschile.
3: Però era la macchina.
4: Vabbè, Chiara,
2: una Pontiac Firebird.
4: Esatto.
3: Sì, come la mia macchina, uguale, la stessa.
4: Uguale.
2: Del 1982.
4: Sapete che per fare le scene in cui KIT si guidava da sola, in realtà era un'altra macchina ma con la guida a destra. Cioè praticamente c'era un tizio che la guidava a destra e facevano finta che in realtà la macchina andasse da sola. Meraviglioso. Io ho sempre pensato che in realtà ci fosse un omino piccino picciò che la guidava da sotto il volante.
3: E poi
4: però.
3: Adesso le macchine che si guidano da sole esistono, ma all'epoca era fantascienza.
2: Turisti.
3: Bellissimo. E il sensore era ispirato a Battlestar Galactica, lo sapevi?
4: Sì, è vero. Inoltre, nonostante le numerose sparatorie, esplosioni, eccetera, eccetera, non si faceva mai male nessuno.
3: No, perché erano così, un po' all'acqua di rose.
4: All'acqua di rose. Allora, la sigla che ci andiamo ad ascoltare è appunto la sigla di Knight Rider, composta da Glenn A. Larson e Stu Phillips.

0: Piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Radio Animati, premiata sigla.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: questo non è vero, pare chi ti dirà, ma sul palcoscenico illusione e verità.
1: Apri la finestra e recita con noi.

0: diciamo a Dimma, ci diciamo arrivederci.
1: Ha visto mai?
2: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.